Kinjawa Paisna al Summer Days. Calvin Harris flinke ma Clementine Douglas di kenet Blessings for Bay. Bay's Club Culture. Welcome Club Culture Lear Jair torna e lei la stessa vuci le piuttosto fuori waqt il program tal Bay Breakfast hat le fwejn e jati kerba diskit al ġen mis sabata per aċeja sa disa mux tamin jirt li fom Club Culture il diskit al uwoz u ma diskit al zmini na idolom jira niftakarom idu uwam ħafna fil clubs u għadhom fil verita idu uwam sallum il ġurnata ġifir importanti titlif xilwejn il lejla fil sabata per aċeja.